0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
1: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa Stufe. Oltre 100 proposte di stufe firmate Rizzoli, Superior, la Nordica Extra Flame, MCZ, De Manincor. Con vantaggi conto termico fino al 65%. Installazione con personale qualificato, sopralluogo e preventivi gratuiti. Centa Stufe a Feltre. In via Flora 2, direzione Pedavena. Studio dentistico dottor Andrea Tonon, il tuo punto di riferimento per implantologia avanzata e chirurgia orale complessa a Belluno, in località Castion. Dottor Andrea Tonon, iscrizione albo odontoiatri di Treviso numero 839.
2: Essere one di famiglia
3: è sapere

0: vacanze sono belle, ma i ritorni ancora di più.
1: Perché c'è solo One di famiglia ed è qui per te. Torna Mini Countryman One. In the family la guideranno tutti, neopatentati inclusi. Scopri tutti i vantaggi dedicati sull'intera gamma presso
2: i partner Mini Auto Torino e su autotorino.it.
3: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco: un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
4: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
3: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
5: Firma ogni tuo esclusivo momento con Gioielleria De Min a Santa Giustina, centro quadrifoglio, e su gioielleriademin.it.
6: Il tulipano festeggia tutte le mamme. Dal 5 maggio in tutti i negozi Il Tulipano acquista una begonia a soli 3,95 euro. Donerai 2 euro ad AFADOC, associazione di famiglie e pazienti con patologie rare legate al deficit dell'ormone della crescita. Ti aspettiamo in tutti i negozi Il Tulipano.
7: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
8: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
9: C'è chi l'accende, c'è chi la gancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
10: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende e tutti gli accessori per il campeggio.
9: Con Ercole Tempo Libero, a 2 ville Vicenza.
10: ErcoleTempoLibero.it.

0: nelle nostre sedi o visita sarlogroup.it per tutte le offerte.
1: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
2: Sabato 16 e domenica 17 maggio passali in allegria con Sedico in Festa.
3: Sabato, festa dello sport con attività, animazione e aperitivo dance fino alle 20.
2: Domenica dalle 9, mostra mercato con prodotti locali, esposizione auto d'epoca.
3: Sedico in Festa, 16-17 maggio, in centro a Sedico. Chioschi gastronomici e musica per tutti.
2: In collaborazione con Gruppo S2.
4: Da Conad più spendi più risparmi. Dal 4 al 10 maggio ogni 30 euro di spesa ricevi un buono sconto del 40% da usare la settimana successiva su un prodotto non in promozione a tua scelta. Vieni a scoprire tutti i dettagli in negozio. Per continuare a risparmiare, scegli e sconta. Conad, persone oltre le cose.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori.

0: Liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Bar sul pezzo a Trichiana. Sempre sul pezzo, ogni giorno con focacce, piadine e originali aperitivi. Tutti i venerdì cene a tema su prenotazione. Ampio parcheggio e giardino estivo. Ti aspettiamo!
2: Sentirsi a casa. Radio Valbelluna.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Valbellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.
1: Nuove modifiche alla viabilità lungo la statale 51 di Alemagna. Da lunedì 11 maggio fino a fine mese sarà chiuso il tratto tra Valle di Cadore e la Galleria San Martino per lavori di completamento e rifinitura agli imbocchi del tunnel. Il traffico verrà deviato sul vecchio tracciato della statale 51 con percorso alternativo indicato dalla segnaletica temporanea. ANAS invita gli automobilisti a prestare attenzione ai limiti e alle indicazioni presenti lungo il cantiere.
0: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.

0: Ascoltaci con un'emozione per sempre.
1: Fiera Campionaria di Padova, dal 9 al 17 maggio. Il grande appuntamento da non perdere, dove ogni settore è un mondo da scoprire. Casa, food, shopping, auto, elettronica, tempo libero e animali. Spettacoli, eventi e attività per tutta la famiglia, con show e intrattenimento dal vivo. Arriva in modo sostenibile. La fiera è a soli 500 metri dalla stazione dei treni. Ingresso gratuito. Info e orari su campionaria.it.
2: Da Pancera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Pancera Arreda è a Belluno, in via Vittorio Veneto 111.
3: Vola alle palestre All Fit, la tua estate è una certezza. Fino al 30 maggio prendi 8 mesi, ne paghi solo 5 e i 3 mesi estivi te li regaliamo noi. Scopri di più su allfit.it.
4: Cos'è il deblistering?
5: È un nuovo sistema per l'assunzione corretta dei farmaci. Portaci il tuo piano terapeutico. Farmacia Chimenti prepara il tuo blister suddiviso per tipo di farmaco, con il giorno e gli orari esatti di assunzione.
4: Farmacia Chimenti, la prima struttura in provincia che certifica il servizio di deblistering, è a tua disposizione nelle sedi di Belluno in Piazza dei Martiri e in centro a Cavarzano.
5: Info su farmaciachimenti.it.
6: Ah, il saggio insegna. Nella vita non si può avere tutto.
7: A meno che tu non vada da SME.
6: SME, la scelta che conviene.
7: Sostituisci ora i tuoi serramenti. Per te 5 imperdibili vantaggi su serramenti Internorm in PVC alluminio e legno alluminio.
5: Solo fino al 22 maggio. Rinnova casa Internorm a Belluno.
8: Essere one di famiglia
9: è sapere che per qualcuno sarai sempre unica.
8: Essere one di famiglia
9: è sapere che ovunque andrai ci sarà sempre qualcuno pronto a guidarti.
8: Essere one di famiglia
9: è sapere che le partenze sono belle, ma i ritorni ancora di più.
8: Perché c'è solo one di famiglia ed è qui per te.
10: Torna Mini Countryman One. In the family la guideranno tutti, neopatentati inclusi. Scopri tutti i vantaggi dedicati sull'intera gamma presso
11: i partner Mini Auto Torino e su autotorino.it.
12: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco: un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
13: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
12: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: nostri clienti della Brix.
1: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
2: Brix, fatti furbo, vieni Brix.
3: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
4: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica e la festa della mamma. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo, all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it. E tante idee regalo per la festa della mamma.
5: I fiori per i tuoi balconi, le piante per l'orto, i frutti, le siepi, le piante per il tuo giardino. Il tuo verde in mani sicure. Garden Center Frescura, a Sedico, Fronte Derigo, www.giardinifrescura.com.
6: A maggio, aperto la domenica mattina.
7: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.
8: Bar sul pezzo a Trichiana. Sempre sul pezzo, ogni giorno con focacce, piadine e originali aperitivi. Tutti i venerdì cene a tema su prenotazione. Ampio parcheggio e giardino estivo. Ti aspettiamo!
9: Torna anche quest'anno Este Music Festival con le leggende internazionali del rock. 17 luglio, Deep Purple. 28 luglio, l'heavy metal dei Sabotage. 2 settembre, Hollywood Vampires. Non perdere i concerti dell'anno. Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival. Un'estate ricca di musica.
10: Ciao Ciccio, ce n'ho ciccia, certo c'ho ciccia Ciccio, ma c'ho anche la ribollita, pisce ragù di cinghiale all'Osteria al Baccareto in centro a Conegliano.
11: Radio Valbellù.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Radio Valbelluna. Insieme a te, Radio Valbelluna.

0: tutto sport su Radio Valbelluna, l'arena sportiva di Radio Valbelluna.
1: Il Criterium Cadorino fa tappa domenica 10 maggio al villaggio Corte delle Dolomiti di Vodo di Cadore, storico complesso architettonico realizzato negli anni del boom industriale. La gara attraverserà la colonia tra la sala dell'accoglienza, rampe e passaggi interni, per poi svilupparsi all'esterno lungo un percorso tecnico classificato come corsa in montagna. Il via alle 9:30 con le categorie baby e cuccioli. Premiazioni previste attorno alle 13.
0: A tutto sport su Radio Valbelluna, l'arena sportiva di Radio Valbelluna.

0: Un'emozione per sempre. L'emozione non si ferma mai.
1: Panciara Arreda rinnova lo showroom. Dal 27 aprile al 30 maggio, su una selezione di cucine esposte con

0: Catena 60.
1: Hai un'azienda e sei stanco di pagare il noleggio del cassone per rifiuti come nylon, carta, legna?
2: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
1: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o un ragno. E ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
2: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
1: A San Pietro in Gù, sul web e social.
3: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
4: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
3: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000

0: premi fino a 40 euro da rispendere nel Garden Alpa Flor in Alpago, frazione Bastia. Seguici su Facebook e su alpaflor.it.
1: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
2: C'è chi il mondo del food lo mangia
3: e chi invece lo produce, lo controlla e lo innova.
2: È il mondo del food and wine e dell'agritech.
3: E puoi entrarci con ITS Academy Agroalimentare Veneto.
2: 2 anni post diploma e 800 ore di stage nelle aziende. Scopri corsi e open days su itsagroalimentareveneto.it.
3: Corsi finanziati da UE, MIM e Regione Veneto tramite FSE Plus e PNRR.
4: Brava Carolina, con queste qualità saranno contenti quelli della latteria di Roverbasso.
5: Da oltre 40 anni prestiamo una grande attenzione alla qualità del latte, trasformando l'eccellenza casearia in formaggi freschi e stagionati. Il Montasio, il Resteggia, la Casatella DOP, ricotta fresca e lo Schizz.
6: Latteria di Roverbasso ti aspetta anche al Bar Bianco a Sedico in via Feltre 82.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Da Conad più spendi più risparmi. Dal 4 al 10 maggio ogni 30 euro di spesa ricevi un buono sconto del 40% da usare la settimana successiva su un prodotto non in promozione a tua scelta. Vieni a scoprire tutti i dettagli in negozio. Per continuare a risparmiare, scegli e sconta. Conad. Persone oltre le cose.
10: Studio dentistico dottor Andrea Tonon, il tuo punto di riferimento per implantologia avanzata e chirurgia orale complessa a Belluno, in località Castion. Dottor Andrea Tonon, iscrizione albo odontoiatri di Treviso numero 839.
11: Sempre con te, ovunque sei, Radio Valbelluna.

0: Arte e cultura. Gli eventi culturali su Radio Valbelluna.
1: Si avvia alla chiusura la mostra Il lavoro dipinto tra 8 e 900, ospitata al Palazzo delle Contesse di Mel, nel comune di Borgo Valbelluna. L'esposizione, inserita nell'Olimpiade culturale Milano Cortina 2026, ha già superato quota 3.000 visitatori. Questa sera ultima visita guidata su prenotazione, con pochi posti ancora disponibili. La mostra resterà aperta per l'ultimo fine settimana e chiuderà definitivamente domenica 10 maggio alle 19.
0: Arte e cultura. Gli eventi culturali su Radio Valbelluna.

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
1: Il tulipano festeggia tutte le mamme. Dal 5 maggio in tutti i negozi Il Tulipano acquista una begonia a soli 3,95 euro. Donerai 2 euro ad AFADOC, associazione di famiglie e pazienti con patologie rare legate al deficit dell'ormone della crescita. Ti aspettiamo in tutti i negozi Il Tulipano.
2: Studio dentistico dottor Andrea Tonon, il tuo punto di riferimento per implantologia avanzata e chirurgia orale complessa a Belluno, in località Castion. Dottor Andrea Tonon, iscrizione albo odontoiatri di Treviso numero 839.
3: Non capita mai, ma quando succede?
4: Carrozzeria My Car, soccorso stradale, riparazione dei danni con vettura sostitutiva inclusa. Siamo in via Masi Simonetti a Belluno.
5: Essere one di famiglia
6: è sapere che per qualcuno sarai sempre unica.

0: ancora di più.
1: Perché c'è solo One di famiglia ed è qui per te. Torna Mini Countryman One. In the family la guideranno tutti, neopatentati inclusi. Scopri tutti i vantaggi dedicati sull'intera gamma presso
2: i partner Mini Auto Torino e su autotorino.it.
3: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco: un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
4: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
3: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
5: Un successo pazzesco!
6: La J Games ha conquistato tutti e per questo è stata prorogata. Più sfide, più adrenalina, più divertimento. Non fermarti adesso. La J Games a Jesolo continua.
5: Aperto tutti i weekend fino a fine maggio.
7: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
8: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
9: Fiera campionaria di Padova, dal 9 al 17 maggio. Il grande appuntamento da non perdere, dove ogni settore è un mondo da scoprire. Casa, food, shopping, auto, elettronica, tempo libero e animali. Spettacoli, eventi e attività per tutta la famiglia, con show e intrattenimento dal vivo. Arriva in modo sostenibile. La fiera è a soli 500 metri dalla stazione dei treni. Ingresso gratuito. Info e orari su campionaria.it.
10: Sirene blu.
11: Fino al 31 maggio, in tutti i negozi Sirene Blu, scatta il giro del risparmio.
12: Tanti prodotti a prezzi vincenti.
11: Scala detersivo piatti 5 pezzi da 750 ml a 2,95 euro. Dixan detersivo liquido lavatrice, bipacco 44 lavaggi a 7,95 euro.
12: E domani, con una spesa minima di 25 euro, in omaggio il cordoncino per cellulare in 3 colorazioni.
13: Sirene Blu, tu di più.
14: Ne facciamo di tutti i colori. Noi di tinteggiature a priori.
15: Imbattibili nella qualità con soluzioni tecniche di verniciatura e trattamenti antimuffa più durature e convenienti.
14: 4,9, le migliori recensioni in provincia.
15: Cercaci su tinteggiatureapriori.it e sui social. Sopralluogo, consulenza e preventivi gratuiti.
16: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica e la festa della mamma. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo, all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it. E tante idee regalo per la festa della mamma.
17: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest, 14-17 maggio a Lignano Sabbia d'Oro, ingresso gratuito. Bikerfest.it.
18: Bar sul pezzo a Trichiana. Sempre sul pezzo, ogni giorno con focacce, piadine e originali aperitivi. Tutti i venerdì cene a tema su prenotazione. Ampio parcheggio e giardino estivo. Ti aspettiamo.

0: 20 prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Radio Valbelluna, l'emozione non ha confini.
3: E ciao!

0: le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Sentirsi a casa. Radio Valbelluna.

0: Varese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.
1: Borgo Piave continua a richiamare visitatori e iniziative culturali nel cuore di Belluno. Solo nelle ultime settimane oltre 1000 persone hanno partecipato tra mostre, visite guidate, musei ed eventi dedicati alla storia del territorio e del fiume Piave. Anche questo fine settimana il borgo ospiterà nuovi appuntamenti tra poesia, movimento e musica dal vivo. Prosegue inoltre fino al 17 maggio la mostra fotografica allestita negli spazi del Museo Maschere Dolomitiche.
0: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.

0: Un'emozione per sempre. L'emozione non si ferma mai.
1: Cos'è il deblistering?
2: È un nuovo sistema per l'assunzione corretta dei farmaci. Portaci il tuo piano terapeutico. Farmacia Chimenti prepara il tuo blister suddiviso per tipo di farmaco, con il giorno e gli orari esatti di assunzione.
1: Farmacia Chimenti, la prima struttura in provincia che certifica il servizio di deblistering, è a tua disposizione nelle sedi di Belluno in Piazza dei Martiri e in centro a Cavarzano.
2: Info su farmaciachimenti.it.
3: Ah, il saggio insegna. Nella vita non si può avere tutto.
4: A meno che tu non vada da SME.
3: SME, la scelta che conviene.
5: Sostituisci ora i tuoi serramenti. Per te 5 imperdibili vantaggi su serramenti Internorm in PVC alluminio e legno alluminio.
6: Solo fino al 22 maggio. Rinnova casa Internorm a Belluno.
7: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
8: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
7: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
9: Guida sicuro, cambia adesso i tuoi pneumatici e risparmia all'Emporio dell'Auto, fino al 50% di sconto e oltre sulle migliori marche di pneumatici estivi e autoaccessori. Scopri le offerte a metà prezzo su porta bici per gancio traino per due e-bike a 390 euro. Emporio dell'Auto, a Sedico in via Feltre e su emporiodellauto.net. Anche revisioni moto.
10: Sono più furbi, sono più svegli.
11: I clienti della Brix
10: spendono meno, mangiano meglio.
11: I clienti della Brix.
12: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra corona.

0: casa. Il mondo diventa un luogo pieno di sorprese, quello che non ti aspetti.
1: Esiste davvero una formula per essere più felici? Secondo uno studio dell'Università della British Columbia, sì. Gli esperti sostengono che la giornata ideale dovrebbe includere 6 ore di lavoro, tempo con famiglia e amici, attività fisica e poco utilizzo di smartphone e tablet. Anche un tragitto breve per andare al lavoro aiuterebbe a ridurre stress e cattivo umore. Secondo i ricercatori, il segreto della felicità sarebbe tutto nell'equilibrio tra impegni, relazioni e tempo per se stessi.
0: Mondo Rosa. Il mondo diventa un luogo pieno di sorprese, quello che non ti aspetti.

0: tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Alcuni vendono allarmi, noi sicurezza.
3: Secur certifica la sicurezza in casa, in azienda, in fabbrica, con soluzioni chiare e garantite.
2: Impianti di allarme, videosorveglianza, porte blindate e casseforti.
3: Secur, dal 1978, la soluzione completa per la tua sicurezza. Siamo a Belluno, in via Medaglie d'Oro e su secur.it.
4: Studio dentistico dottor Andrea Tonon, il tuo punto di riferimento per implantologia avanzata e chirurgia orale complessa a Belluno, in località Castion. Dottor Andrea Tonon, iscrizione albo odontoiatri di Treviso numero 839.
5: Non capita mai, ma quando succede?
6: Carrozzeria My Car, soccorso stradale, riparazione dei danni con vettura sostitutiva inclusa. Siamo in via Masi Simonetti a Belluno.
7: Ah, il saggio insegna, nella vita non si può avere tutto.
8: A meno che tu non vada da SME.
7: SME, la scelta che conviene.
9: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
10: Essere one di famiglia
11: è sapere che per qualcuno sarai sempre unica.
10: Essere one di famiglia
11: è sapere che ovunque andrai ci sarà sempre qualcuno pronto a guidarti.
10: Essere one di famiglia
11: è sapere che le partenze sono belle, ma i ritorni ancora di più.
10: Perché c'è solo one di famiglia ed è qui per te.
12: Torna Mini Countryman One. In the family la guideranno tutti, neopatentati inclusi. Scopri tutti i vantaggi dedicati sull'intera gamma presso
13: i partner Mini Auto Torino e su autotorino.it.
14: Siete pronti per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature?
15: Al Tropicarium Park a Jesolo, con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini.
16: Aperto sabato e domenica. Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.
17: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
18: Al 31 maggio in tutti i negozi Sirene Blu scatta il giro del risparmio.
19: Tanti prodotti a prezzi vincenti.
18: Scala detersivo piatti 5 pezzi da 750 ml a 2,95 euro. Dixan detersivo liquido lavatrice bipacco 44 lavaggi a 7,95 euro.
19: E domani con una spesa minima di 25 euro in omaggio il cordoncino per cellulare in 3 colorazioni.
20: Sirene Blu, tu di più.
21: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica e la festa della mamma. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo, all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it. E tante idee regalo per la festa della mamma.
22: C'è chi il mondo del food lo mangia
23: e chi invece lo produce, lo controlla e lo innova.
22: È il mondo del food and wine e dell'agritech.
23: E puoi entrarci con ITS Academy Agroalimentare Veneto.
22: 2 anni post diploma e 800 ore di stage nelle aziende. Scopri corsi e open days su itsagroalimentareveneto.it.
23: Corsi finanziati da UE, MIM e Regione Veneto tramite FSE Plus e PNRR.
24: Il tuo momento di relax con qualcosa di sfizioso?
25: Bar sul pezzo. Ogni giorno prepariamo focacce, piadine, bruschette e originali aperitivi in una location perfetta per ciclisti, bikers, famiglie. Tutti i venerdì cene a tema su prenotazione. Sempre diverse, sempre sul pezzo. Bar sul pezzo. Via Frontine 146 a Trichiana.
26: Domenica 10 maggio, festa di apertura del giardino estivo con DJ set.
27: Da Conad più spendi più risparmi. Dal 4 al 10 maggio ogni 30 euro di spesa ricevi un buono sconto del 40% da usare la settimana successiva su un prodotto non in promozione a tua scelta. Vieni a scoprire tutti i dettagli in negozio. Per continuare a risparmiare, scegli e sconta. Conad, persone oltre le cose.
28: Firma ogni tuo esclusivo momento con Gioielleria De Min a Santa Giustina, centro quadrifoglio e su gioielleriademin.it.
29: Radio Valbelluna, un'emozione per sempre.

20. Due soste quotidiane con Loredana Forleo. Musica, informazione, il tuo bellunese. Su Radio Valbelluna. La tua radio, le tue storie, il tuo territorio. Dal lunedì al venerdì.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Quest'estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid Season Sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Radio Valbelluna, l'emozione di essere informati.

0: casa. Il mondo diventa un luogo pieno di sorprese. Quello che non ti aspetti.
1: Andranno all'asta a giugno negli Stati Uniti diversi oggetti personali appartenuti a Matthew Perry. L'attore è diventato celebre con la serie televisiva Friends. Tra i pezzi più attesi ci sono le sceneggiature originali della sitcom, alcune firmate dall'intero cast, oltre a fotografie, opere d'arte e oggetti ispirati al personaggio di Chandler. Il ricavato dell'asta sarà destinato alla fondazione creata in memoria dell'attore, impegnata nella lotta contro le dipendenze e nel sostegno alle persone fragili. Matthew Perry è scomparso nel 2023 all'età di 54 anni.
0: Mondo Rosa. Il mondo diventa un luogo pieno di sorprese. Quello che non ti aspetti.

0: Un'emozione per sempre.
1: L'emozione non si ferma mai.
2: Regalati una nuova emozione firmata Scavolini. Ora ancora più facile e conveniente con Mioranza Arredamenti.
3: Scegli la tua cucina completa con il set di elettrodomestici Bosch e il forno a vapore multifunzione in omaggio. In più ti regaliamo il piano ingresso al prezzo del laminato.
2: Solo da Mioranza Arredamenti a Oregne di Sospirolo. Promo valida fino al 15 giugno.
3: Seguici su Facebook.
4: È un consiglio. Raserba Oleomac GV53 a scoppio semovente da 53 cm di taglio. In promo a soli 479 euro, solo da Dottor Trattora John di Limana.
5: Cos'è il deblistering?
6: È un nuovo sistema per l'assunzione corretta dei farmaci. Portaci il tuo piano terapeutico. Farmacia Chimenti prepara il tuo blister suddiviso per tipo di farmaco, con il giorno e gli orari esatti di assunzione.
5: Farmacia Chimenti, la prima struttura in provincia che certifica il servizio di deblistering, è a tua disposizione nelle sedi di Belluno in Piazza dei Martiri e in centro a Cavarzano.
6: Info su farmaciachimenti.it.
7: Ah, il saggio insegna. Nella vita non si può avere tutto.
8: A meno che tu non vada da SME.
7: SME, la scelta che conviene.
9: Essere one di famiglia.

0: sono belle, ma i ritorni ancora di più.
1: Perché c'è solo One di famiglia ed è qui per te. Torna Mini Countryman One. In the family la guideranno tutti, neopatentati inclusi. Scopri tutti i vantaggi dedicati sull'intera gamma presso
2: i partner Mini Auto Torino e su autotorino.it.
3: Sostituisci ora i tuoi serramenti. Per te 5 imperdibili vantaggi su serramenti Internorm in PVC alluminio e legno alluminio.
4: Solo fino al 22 maggio. Rinnova casa Internorm a Belluno.
5: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
6: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
5: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
7: Il tulipano festeggia tutte le mamme. Dal 5 maggio in tutti i negozi il tulipano acquista una begonia a soli 3,95€. Donerai 2 euro ad AFADOC, associazione di famiglie e pazienti con patologie rare legate al deficit dell'ormone della crescita. Ti aspettiamo in tutti i negozi il tulipano.
8: Guida Sicuro, cambia adesso i tuoi pneumatici e risparmia all'Emporio dell'Auto, fino al 50% di sconto e oltre sulle migliori marche di pneumatici estivi e autoaccessori. Scopri le offerte a metà prezzo su portabici per gancio traino per due e-bike a 390 euro. Emporio dell'Auto, a Sedico in via Feltre e su emporiodellauto.net, anche revisioni moto.
9: Sono più furbi, sono più svegli,
10: i clienti della Brix.
9: Spendono meno, mangiano meglio.
10: I clienti della Brix.
11: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
12: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
13: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
14: I fiori per i tuoi balconi, le piante per l'orto, i frutti, le siepi, le piante per il tuo giardino. Il tuo verde in mani sicure. Garden Center Frescura, a Sedico, Fronte Derigo, www.giardinifrescura.com.
15: A maggio, aperto la domenica mattina.
16: Pronto? Ciao Ciccio, ce n'ho Ciccia. Certo che c'ho Ciccia Ciccio, c'ho le vere fiorentine toscane, ma c'ho anche pisce ragù di cinghiale, c'ho la ribollita. Venite a trovarci in centro a Conegliano, all'osteria al Bacareto, ve lo dice Luca, il toscanaggio verace.
17: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
18: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90€ al chilo.
17: Burro di nostra produzione a soli 12,90€ al chilo.
18: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90€ al chilo. E molte altre offerte.
17: Ma fino al 16 maggio.
18: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
19: Ai supermercati Canguro trovi oltre 100 prodotti scontati del 50%. Alcuni esempi: latte PS Arborea, un litro a 68 centesimi. Pasta Rummo, 500 grammi a 60 centesimi. Supermercati Canguro, non solo risparmio.
20: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
21: Radio Valbelluna, l'emozione non conosce fine.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. È già ripartito da Roma, direzione Washington, il segretario di Stato americano Rubio. Dopo un'intensa 2 giorni a Roma, la missione romana di Rubio si è conclusa con l'incontro a Palazzo Chigi con Giorgia Meloni. Dopo il colloquio, Rubio ha ribadito l'attesa di Washington verso l'Iran. Spero in una risposta seria, ci sarà uno sviluppo nelle prossime ore. In mattinata Rubio aveva visto alla Farnesina il ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha rimarcato la centralità del rapporto euro-americano e la disponibilità italiana a contribuire alla sicurezza marittima nell'area. Molto dure le opposizioni. L'incontro oggi di Meloni e Tajani con Marco Rubio è tutta una farsa. Ha chiarito che il governo italiano obbedisce agli ordini USA. Lo ha detto il leader di AWS, Nicola Fratoianni. La missione di Rubio era iniziata ieri con l'udienza da Papa Leone XIV, momento simbolico nel tentativo di ricucire lo strappo aperto dagli attacchi del presidente Trump al pontefice e al governo italiano. Centrale nel confronto tra Leone XIV e Rubio anche la guerra in Iran. E oggi il pontefice è a Napoli. A Napoli c'è un popolo inconfondibile e gioioso. Sono qui per farmi contagiare dalla vostra gioia, così Papa Prevost. L'omicidio di Chiara Poggi dell'agosto 2007, secondo un'informativa dei carabinieri di Milano, sarebbe esclusa dalla scena del delitto la presenza di Alberto Stasi, l'unico condannato in via definitiva per l'omicidio. I carabinieri quindi definiscono incomprensibili e paradossali gli elementi che portarono 10 anni fa alla condanna definitiva a carico di Stasi. Per una suggestione, scrivono i militari, cavalcata dai media lungo 18 anni, si avvicina per Stasi quindi la revisione del processo. Si aggrava per converso la posizione di Andrea Sempio. Il 38enne, ora unico indagato, in un soliloquio intercettato dai carabinieri, dice della villetta Poggi dove avvenne il delitto: quando sono andato il sangue c'era. Sconvolto il panorama politico in Gran Bretagna per il voto amministrativo in Inghilterra e per il rinnovo delle assemblee di Galles e Scozia, crolla il partito laburista del premier Starmer. Netta affermazione di Reform UK, il partito anti-immigrazione guidato da Nigel Farage, che ha commentato: il meglio deve ancora venire. Keir Starmer però non si dimette. Risultato amaro, ma andremo avanti con determinazione, ha detto. Tennis, Internazionale d'Italia in fibrillazione per Jannik Sinner, migliaia di spettatori e tifo alle stelle anche per gli allenamenti del numero uno del mondo, che debutterà domani direttamente al secondo turno contro l'austriaco Hofner. E adesso il nostro spazio dedicato al welfare.

0: Insieme è un'altra storia. La voce dell'Istituto nell'Italia che cambia.
1: Stiamo utilizzando l'intelligenza artificiale per rendere il welfare più accessibile e comprensibile vicino ai cittadini. Valeria Wittenberga, direttore generale dell'INPS, è intervenuta a Palazzo Wedekind a Roma al convegno organizzato da Federmanager, AI e INPS, come cambiano i servizi al cittadino, dove ha illustrato alcune delle principali applicazioni e finalità.
2: Sicuramente la possibilità di automatizzare le cose più meccaniche e meno creative e liberare spazio perché i nostri colleghi possano occuparsi di proattività, di accoglienza e di assistenza alle persone. Un'attenzione al mondo del lavoro attraverso la gestione del SISL, che è la banca dati che incrocia la domanda e l'offerta di lavoro, e Appli, che è un coach virtuale che crea dei curriculum automatici, simula colloqui di lavoro, aiuta ad indirizzare i percorsi formativi verso le professioni del futuro. Poi abbiamo l'ambizione di creare un modello di intelligenza artificiale del welfare che sia un modello sovrano e con dati certificati, per poter dare delle risposte altrettanto certificate ai cittadini, nel rispetto però della privacy e nella sicurezza che i loro dati verranno trattati con quell'attenzione che un ente pubblico deve ai propri utenti in quanto tutore non soltanto dell'efficienza ma anche della legalità e dell'eticità dell'azione dello Stato.
1: Un percorso guidato dalle persone, strettamente intrecciato alla loro formazione.
2: Stiamo facendo una politica di assunzione di ragazzi giovani, motivati, e una politica di formazione non soltanto iniziale ma lunga tutta la vita, perché occorre rinnovarsi in una società che cambia, e il nostro lavoro è molto attraente per i giovani perché non è più quello dell'impiegato che deve compilare pratiche burocratiche, e quindi il ragazzo che entra da noi impara a mettere insieme i dati, a far orientare l'utente nella selva di servizi, a suggerire quali possono essere le prestazioni migliori, perché soltanto chi non deve dare un certo numero di ore del proprio tempo a un'amministrazione, ma chi è ingaggiato nei risultati e chi è ingaggiato nella missione stessa, può essere veramente una persona felice e rispondente ai bisogni dell'utenza.
1: Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Valbelluna, l'emozione infinita. Mi sento

dopo Serena Brancale, Levante e Delia insieme per Al mio paese, sono qua due ore anche questa sera nel nostro 18:20 del fine settimana. Buonasera a tutti voi da Loredana Forleo, mi auguro abbiate passato una buona giornata, abbiamo un po' di cosine da raccontarci. Intanto vorrei parlare delle penne nere, perché oggi è iniziata a Genova la 97esima adunata nazionale degli alpini, uno degli eventi più sentiti delle penne nere italiane. La manifestazione si è aperta in Piazza De Ferrari con la classica alza bandiera e l'esecuzione dell'inno di Mameli davanti a migliaia di cittadini e alpini arrivati da tutta Italia. Attese in città circa per questi giorni 400.000 persone, fino poi alla grande sfilata che sarà domenica, la sfilata finale. In programma ci sono cerimonie, fanfare, eventi ed iniziative dedicate anche alla protezione civile. Per quanto riguarda questa edizione non sono mancate alcune polemiche e contestazioni, ma le istituzioni locali hanno invitato la città a vivere questo evento come una festa all'insegna della memoria, della solidarietà e del volontariato alpino. Evviva gli alpini!

0: Sandra Box con Dancing with Tears in My Eyes dagli anni Ottanta, e loro ci dicono che adesso è il momento di fare un po' di pausa, c'è la pubblicità, poi invece quando torneremo, quando rientreremo, parleremo della storia del gelato.
1: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
2: Panciara Arreda rinnova lo showroom. Dal 27 aprile al 30 maggio, su una selezione di cucine esposte, condizioni

0: D'Avena 60. Alcuni vendono allarmi, noi sicurezza.
1: Secur, sistemi di videosorveglianza con intelligenza artificiale, impianti di allarme ultima generazione, porte blindate e casseforti.
0: Dal 1978 certifichiamo ogni impianto di sicurezza con posa a regola d'arte.
1: Secur, la soluzione completa per la tua sicurezza. Siamo a Belluno in via Medaglie d'Oro e su secur.it.
2: Studio dentistico dottor Andrea Tonon, il tuo punto di riferimento per implantologia avanzata e chirurgia orale complessa a Belluno, in località Castion. Dottor Andrea Tonon, iscrizione albo odontoiatri di Treviso numero 839.
3: Non capita mai, ma quando succede?
4: Carrozzeria My Car, soccorso stradale, riparazione dei danni con vettura sostitutiva inclusa. Siamo in via Masi Simonetti a Belluno.
5: Ah, il saggio insegna, nella vita non si può avere tutto.
6: A meno che tu non vada da SME.
5: SME, la scelta che conviene.
7: Essere one di famiglia.

0: vacanze sono belle, ma i ritorni ancora di più.
1: Perché c'è solo One di famiglia ed è qui per te. Torna Mini Countryman One. In the family la guideranno tutti, neopatentati inclusi. Scopri tutti i vantaggi dedicati sull'intera gamma presso
2: i partner Mini Auto Torino e su autotorino.it.
3: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco: un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
4: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
3: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
5: Siete pronti per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Al Tropicarium Park a Jesolo, con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini.
6: Aperto sabato e domenica.
7: Sono più furbi, sono più svegli. I clienti della Brix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Brix.
6: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
8: Brix, fatti furbo, vieni Brix.
9: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
10: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
11: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.
12: Sboccia la primavera e fioriscono i vantaggi su vasto assortimento di piante verdi, fiorite e per il tuo orto.
13: Garden Alpa Flor in Alpago, nella cornice più assortita in provincia, selezionati terricci, concimi e vasi.
12: E con la Green Card per te buoni fino a 40 euro da rispendere nel Garden Alpa Flor in Alpago, frazione Bastia. Seguici su Facebook e su alpaflor.it.
14: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
15: Da Conad più spendi più risparmi. Dal 4 al 10 maggio ogni 30 euro di spesa ricevi un buono sconto del 40% da usare la settimana successiva su un prodotto non in promozione a tua scelta. Vieni a scoprire tutti i dettagli in negozio. Per continuare a risparmiare scegli e sconta. Conad, persone oltre le cose.
16: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.
17: Ai supermercati Canguro trovi oltre 100 prodotti scontati del 50%. Alcuni esempi: passata rustica Cirio 680 grammi a 95 centesimi. Pepsi 2 litri a 1 euro. Supermercati Canguro. Non solo risparmio.
18: Radio Valbelluna, il modo migliore per sentirti aggiornato.

Anche stasera parliamo di cibo, parliamo di gelato, come dicevo, perché è simbolo della tradizione italiana nel mondo, ha origini molto antiche, dalle prime bevande ghiacciate, pensate, dell'antica Roma, fino ai sorbetti arabi in Sicilia, la sua storia attraversa secoli di evoluzione. La vera svolta arriva tra Firenze e la Sicilia nel Rinascimento, grazie ai maestri del sorbetto e agli esperimenti di Bernardo Buontalenti. Il gelato moderno nasce davvero però nel 600, quando il siciliano tal Francesco Procopio de Coltelli portò a Parigi le sue ricette, conquistando tutti praticamente nobili, artisti e re. Oltretutto, da allora il successo del gelato non si è più fermato ed è diventato uno dei dolci più amati al mondo. Il gelato artigianale italiano oggi è considerato un'eccellenza internazionale e continua ad essere esportato e imitato in tutto il mondo. È un prodotto che unisce tradizione, prima di tutto creatività e gusto, capace di mettere d'accordo generazioni diverse.

0: Blondie con Maria, questo successo del 1999 che diciamo rappresenta il loro ritorno, il ritorno del gruppo sulle scene dopo quasi 20 anni diciamo di silenzio. Adesso invece facciamo la pubblicità, ragazzi, c'è un po' di pubblicità e poi vi parlerò della guerra dei lettini. A tra poco.
1: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Sempre con te, ovunque sei. Radio Valbelluna.

come dicevo, dopo Annalisa, la sua canzone estiva, rimaniamo in tema estate e parliamo di lettini, perché adesso le famose guerre dei lettini tra virgolette arrivano in tribunale. Pensate che un turista tedesco ha ottenuto quasi 1.000 euro di risarcimento dopo una vacanza in Grecia che è stata rovinata proprio dai lettini che lui trovava occupati ogni mattina con gli asciugamani, addirittura a partire dalle 6 del mattino. Secondo il racconto, lui e la famiglia erano costretti a cercare posto per oltre 20 minuti al giorno, nonostante si svegliassero all'alba, perché sapevano già di questo problema. Il tribunale tedesco ha giudicato il pacchetto vacanze difettoso e ha ritenuto responsabile anche il tour operator, accusato di non aver controllato la situazione del resort. Le guerre dei lettini sono diventate ormai un fenomeno sempre più discusso nei villaggi turistici europei, con video virali e nuove regole introdotte in diverse località turistiche.

0: Un'emozione per sempre. L'emozione, l'emozione non si ferma mai.
1: Brava Carolina, con queste qualità saranno contenti quelli della latteria di Roverbasso.
2: Da oltre 40 anni prestiamo una grande attenzione alla qualità del latte, trasformando l'eccellenza casearia in formaggi freschi e stagionati. Il Montasio, il Resteggia, la Casatella DOP, ricotta fresca e lo Schiz.
3: Latteria di Roverbasso ti aspetta anche al Bar Bianco a Sedico in via Feltre 82.
4: Regalati una nuova emozione firmata Scavolini. Ora ancora più facile e conveniente con Mioranza Arredamenti.
5: Scegli la tua cucina completa con il set di elettrodomestici Bosch e il forno a vapore multifunzione in omaggio. In più ti regaliamo il piano ingresso al prezzo del laminato.
4: Solo da Mioranza Arredamenti a Oregne di Sospirolo. Promo valida fino al 15 giugno.
6: Seguici su Facebook.
7: Vola alle palestre All Fit. La tua estate è una certezza. Fino al 30 maggio prendi 8 mesi. Ne paghi solo 5.

Questa Living in America di James Brown è una canzone che rimane un po' nella testa, no? Perché a parte che insomma ha i suoi anni, i suoi decenni, direi, però è una di quelle canzoni che, a mio avviso, perché vi dico questo? Perché succede quasi a tutti che un ritornello entri in testa e continui a ripetersi per ore. Gli esperti chiamano questo fenomeno earworm, cioè verme dell'orecchio. Secondo la scienza, il cervello cosa fa? Crea un piccolo loop nella memoria uditiva, soprattutto con canzoni semplici, ripetitive e anche facili da ricordare. Questo fenomeno colpisce quasi tutti noi, insomma almeno una volta alla settimana, per quanto mi riguarda tutti i giorni, vi devo dire, tutte le mattine soprattutto. E si attiva anche nei momenti, dei momenti di relax o distrazione. Alcuni tormentoni musicali funzionano perché il cervello proprio li percepisce come incompleti e continua inconsciamente a ripassarli. Ci spiegano anche che musica, emozioni e memoria sono strettamente collegate, per questo certe melodie diventano difficili da dimenticare. Qualche suggerimento lo volete? Per qualche piccolo trucco, diciamo, per cancellare, per interrompere, diciamo, questo tormentone? Uno di questi è masticare una gomma oppure impegnare la mente con giochi o puzzle.

0: singolo del 2008, questo Che rumore fa la felicità di Negrita. Ci dicono che intanto siamo vicini alla fine di questo 18-20, c'è un po' di pubblicità, poi invece quando rientreremo ce ne andremo a teatro, al Teatro Dino Buzzati di Belluno. A tra poco.
1: Le emozioni non finiscono mai, ritorniamo con più emozioni che mai.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
1: Radio Valle Luna.

come avevo preannunciato, siamo al Teatro Comunale Dino Buzzati di Belluno. Perché? Perché domani, sabato 9 maggio alle 21, il teatro ospiterà Marco Paolini con lo spettacolo Bestiario Idrico, che è uno degli appuntamenti centrali di Belluno Miraggi. Questo spettacolo racconta il rapporto tra uomo, fiumi e territorio e attraversa temi legati alle opere idrauliche, alla memoria del paesaggio italiano e agli effetti del cambiamento climatico. Attraverso storie, riflessioni e immagini, Paolini porta in scena il ruolo spesso invisibile dell'acqua nella vita quotidiana e nell'equilibrio naturalmente degli ecosistemi. Per tutte le informazioni, per i biglietti, basta affidarsi ai canali ufficiali di Belluno Miraggi e Slow Machine. Quindi vi ricordo ancora una volta, domani, sabato 9, alle 21, al Teatro Comunale Dino Buzzati, l'appuntamento con Marco Paolini e Bestiario Idrico.

0: Il compito a Lucio Battisti con Una donna per amico di chiudere il 18-20 di questa sera, di questo venerdì 8 maggio. Allora, vi auguro una buona continuazione, restate con noi su Radio Valvelluna, vi auguro anche un buon fine settimana. Per quanto mi riguarda invece ci risentiamo lunedì mattina alle 11 per Punto di Mezzo, se volete la sera alle 18. Da Loredana Forleo per questa settimana è tutto.
1: A metà strada tra mattina e pomeriggio ti aspetta Punto di Mezzo. Tra lavoro e casa c'è 1820. Due soste quotidiane con Loredana Forleo. Musica, informazione, il tuo bellunese. Su Radio Valbelluna. La tua radio, le tue storie, il tuo territorio. Dal lunedì al venerdì.
2: Vivi le emozioni che non finiscono mai. Aspettaci, aspettaci.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
7: A maggio c'è chi segue la maglia rosa e chi sceglie Sirene Blu.
8: Fino al 31 maggio in tutti i negozi Sirene Blu scatta il giro del risparmio.
7: Tantissime offerte a prezzi vincenti.
8: Scala detersivo piatti 5 pezzi da 750 ml a 2,95 euro. Dixan detersivo liquido lavatrice bipacco 44 lavaggi a 7,95 euro.
9: Sirene Blu, tu di più.
10: Trasmissione ricevuta.
11: Identità del soggetto.
10: ML Trax.
11: Caratteristica.
10: Carico e forza per il business. ML Trax vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
11: Ufficiale.
10: ML Trax. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrax.it.
12: Hai un'azienda e sei stanco di pagare il noleggio del cassone per rifiuti come nylon, carta, legna?
13: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
12: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
13: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
12: A San Pietro in Gù, sul web e social.
14: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica e la festa della mamma. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo, all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it. E tante idee regalo per la festa della mamma.
15: C'è chi il mondo del food lo mangia
16: e chi invece lo produce, lo controlla e lo innova.
15: È il mondo del Food and Wine e dell'Agritech.
16: E puoi entrarci con ITS Academy Agroalimentare Veneto.
15: 2 anni post diploma e 800 ore di stage nelle aziende. Scopri corsi e open days su itsagroalimentareveneto.it.
16: Corsi finanziati da UE, MIM e Regione Veneto tramite FSE Plus e PNRR.
17: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
18: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
19: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
20: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
19: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
21: Sostituisci ora i tuoi serramenti. Per te 5 imperdibili vantaggi su serramenti Internorm in PVC alluminio e legno alluminio.
22: Solo fino al 22 maggio. Rinnova casa Internorm a Belluno.
0: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivijesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
1: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASRA, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
22: Ciao Ciccio, ce n'ho ciccia, certo c'ho ciccia Ciccio, ma c'ho anche la ribollita, pisce ragù di cinghiale all'Osteria al Baccareto in centro a Conegliano.
2: Radio Valbelluna, l'emozione di essere informati.
23: Sono le 20 e 5 minuti.
2: Radio Valbelluna, l'emozione non

Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.
1: Nuove modifiche alla viabilità lungo la statale 51 di Alemagna. Da lunedì 11 maggio fino a fine mese sarà chiuso il tratto tra Valle di Cadore e la Galleria San Martino per lavori di completamento e rifinitura agli imbocchi del tunnel. Il traffico verrà deviato sul vecchio tracciato della statale 51 con percorso alternativo indicato dalla segnaletica temporanea. ANAS invita gli automobilisti a prestare attenzione ai limiti e alle indicazioni presenti lungo il cantiere.
0: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.

0: A presto, per giocare ancora con le emozioni.
1: Fiera Campionaria di Padova, dal 9 al 17 maggio. Il grande appuntamento da non perdere, dove ogni settore è un mondo da scoprire. Casa, food, shopping, auto, elettronica, tempo libero e animali. Spettacoli, eventi e attività per tutta la famiglia, con show e intrattenimento dal vivo. Arriva in modo sostenibile. La fiera è a soli 500 metri dalla stazione dei treni. Ingresso gratuito. Info e orari su campionaria.it.
2: Bar sul pezzo a Trichiana. Sempre sul pezzo, ogni giorno con focacce, piadine e originali aperitivi. Tutti i venerdì cene a tema su prenotazione. Ampio parcheggio e giardino estivo. Ti aspettiamo!
3: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
4: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di The Blistering. Tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.

0: Ti aspettiamo nelle nostre sedi o visita sarlogroup.it per tutte le offerte.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica e la festa della mamma. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo, all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it. E tante idee regalo per la festa della mamma.
6: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
7: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
8: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
7: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
9: Trasmissione ricevuta.
10: Identità del soggetto.
9: ML Trax.
10: Caratteristica.
9: Carico e forza per il business. ML Trax vende scarrabili nuovi ed usati, camion, rimorchi, ragni e ceste metalliche.
10: Ufficiale.
9: ML Trax. Move on. Lead the way. A Monselice su mltrax.it.
11: C'è chi il mondo del food lo mangia
12: e chi invece lo produce, lo controlla e lo innova.
11: È il mondo del food and wine e dell'agritech.
12: E puoi entrarci con ITS Academy Agroalimentare Veneto.
11: 2 anni post diploma e 800 ore di stage nelle aziende. Scopri corsi e open days su itsagroalimentareveneto.it.
12: Corsi finanziati da UE, MIM e Regione Veneto tramite FSE Plus e PNRR.
13: I fiori per i tuoi balconi, le piante per l'orto, i frutti, le siepi, le piante per il tuo giardino. Il tuo verde in mani sicure. Garden Center Frescura, a Sedico, Fronte Derigo, www.giardinifrescura.com.
14: A maggio, aperto la domenica mattina.
15: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
16: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
17: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 € al chilo.
16: Burro di nostra produzione a soli 12,90 € al chilo.
17: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 € al chilo. E molte altre offerte.
16: Ma fino al 16 maggio.
17: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
18: Radio Valbelluna. L'emozione è di casa.

Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre. Radio Valvelluna, dove le emozioni prendono vita.

0: un'emozione per sempre. L'emozione non si ferma mai. Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco: un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
1: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
0: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
8: Cambia adesso i tuoi pneumatici e risparmia fino al 50% sui nuovi pneumatici estivi e autoaccessori. Solo da Emporio dell'Auto, a sedi con via Feltre e su emporiodellauto.net.
9: Firma ogni tuo esclusivo momento con Gioielleria De Min a Santa Giustina, centro quadrifoglio, e su gioielleriademin.it.
10: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering, tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
11: Sostituisci ora i tuoi serramenti. Per te 5 imperdibili vantaggi su serramenti Internorm in PVC alluminio e legno alluminio.
10: Solo fino al 22 maggio. Rinnova casa Internorm a Belluno.
12: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
13: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: C'è chi l'accende, c'è chi la gancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
15: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende, tutti gli accessori per il campeggio.
14: Con Ercole Tempo Libero, a due ville di Cenza.
15: ErcoleTempoLibero.it.
16: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
17: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.
18: Studio dentistico dottor Andrea Tonon, il tuo punto di riferimento per implantologia avanzata e chirurgia orale complessa a Belluno, in località Castion. Dottor Andrea Tonon, iscrizione albo odontoiatri di Treviso numero 839.
19: Ciao Ciccio, ce n'ho ciccia, certo c'ho ciccia Ciccio, ma c'ho anche la ribollita, fisce ragù di cinghiale all'osteria al Baccareto in centro a Conegliano.
20: A te, che hai un'azienda metalmeccanica, e a te, che hai una carpenteria metallica. Sì, anche a te, che hai un'officina meccanica. Per le tue attrezzature, scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati in pronta consegna.
21: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
20: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova, o shop online su www.sitniksrl.com.
22: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
23: Radio Valbelluna. Emozione dopo emozione.

0: non finiscono mai. Ritorniamo, ritorniamo per riaccenderle.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Radio Valbelluna.

0: Belluna.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te.

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Radio Valvelluna.